0: non voglio dir, potrete è basta. Ehi, musica! E poi una scena! Cosa accattento?
1: Non detenere!
0: La parte mi ha ricordato.

0: piano al cieco. Il colpo è fatto.
1: Il colpo è fatto.
0: Questa trappa è menzogna. Tutto, tutto. Al bagno intenso e dal letto la bagno. Comprendo.

Like ci fate ancora mascherate, or che siete di bonzi, tacete, silenzio. Non voglio appena destra, abbia di colpi tristi.

questa è la piccina. Vieni via. A prepararti una romance scoviso. Porta gemme.